di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

fatti con culo Africa! Ya foma Iraque! Babiwa! E vanno fatti con culo Africa! Africa con il football! Ti nena tetti con culo Africa! Ti becchi Marocco scaccanua! Numero 11 che! Senegal, campione africano! Yamu osha Marocco con me! Qui a Muano Marocco, sono un fan della Gubbiva in Senegal! Wabbiva Iraq! Anche Malo Kumana Kucinciane, chiedo là! E chiedo là Iraq! Wahuma Ali Jazin! Kungena Ali Ahmad! Kutela Kuhuma Ahmed Yusuf Kungena Kuhuma Nunabey Saf Putruf Kungena Ahmed Yusuf Itelola Senegal Wahuma Abdoulaye Mbet Wagolo Laksumula Kungena Asane Diao Esona Basile Ismail Assar Ave Mpetu Agolo Lakumbiri